0: 狼干了扎西库抓住扎西机抓住扎西机扎西机扎西机扎西机撤撤撤
1: 撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤